0: Esatto, perché è proprio.
1: E poi vignerà.
0: Vera. Ma è lo che è Angela, ti piace una chitama.
1: Angela, me una chitama.
0: Poi
1: va Angela.
0: Ma poi quando ancora ti ambero.
1: Sorry, guarda.
0: Ah, ti chiedo per un modo per sangue, si ricucia. Buru morte, ogni volta, ti chiedo per un
1: modo. Sorry, sorry.
0: Right
1: to 12. I go name by Miro Kwechu Nyiwa.
0: Poi
1: Matei. Poi Matei Kadu, Ken Shortly, I win ready.